Narabano aja kaele atuneye. Mbana kivirakao kala okala mloporo kikonghe. Masinyu aniwoni. Njipo nene, hai.

chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.